calcione, ma una cosa, questa addirittura deve essere espulsione diretta, un calcione netto, un delinquente proprio.